0: lo so.
1: Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
0: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
1: Sono quello che un po' di
0: cuore un po' ti fa paura.
1: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
0: anche
1: quella sera quando ti sentivi strano
0: e sopportato.
1: Però adesso non rivoglio indietro niente,
0: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
1: Un applauso.

sono le stesse. Ora che ho sempre tantissimo da fare, dici che non ho più tempo per parlare. Ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro. E quindi 1 e 3

Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni, sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.

mezzo metro sopra il suolo. Tiro in giro, sono amico di Tiziano. Per assicurarmi di starmi vicino, puoi chiacchierare al telefono da solo. Dietro l'ombra di sorrisi e gesti accorti, sono passati faticando i nostri giorni. E per quanto non sopporti più il tuo

costano qualche notte in piedi a sopravvivere al fatto che non è la realtà e la conosci già, la fine che farà la tua forza di volontà. Andrà a farsi fottere, ti dicono sei forte, sì.